0: Cristo da ma pensa cremia so che son preciosi. Ando cere da mostrare su Marte per tutte le vainas. Che sigui un cas per d'un naval di razza pra molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Adesso da ma pezza crema, so che son preziosi. Ando c'era da mostrare su Marte per tutta la sveina. Che sigui un cas per d'una volta i ratxe pra molt bé sa zaina.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.